0: fuori ero, ci rispondi.
1: So too, you're not clear to disregard.
0: Esco fuori, ero, ci rispondi.
1: Clear to disregard.